0: Le micro est ouvert. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose.
1: Io sono Luciano. Io dico delle poesie. Allora, sono Luciano Zannini. Allora, le poesie di Sessoteria. Per i francesi e per quelli che mi amano e che mi vogliono bene.
2: Poésie de Luciano Zannini pour les Français, pour ceux qui m'aiment et pour tous.
0: Abriamo la parole perché le gente presente va a te dire qualche cosa. Le microfono è aperto. Si vuole dire qualche cosa, Luciano o Lila Eve, le micro c'è a voi, il microfono è a usted.
3: Io sono Goffredo e ecco, secondo me io ho avuto modo di scrivere delle poesie in momenti particolari della vita. Sono quei momenti in cui puoi scrivere una poesia, non la puoi scrivere, non mi puoi dire scrivi una poesia. La poesia è quell'attimo in cui la congiunzione di tante cose interiori che interagiscono con l'esterno arrivano al dunque e tu hai bisogno di esprimerti e ti esprimi al massimo livello. Ecco, non ho altro da aggiungere.
2: J'écris des poèmes. Il y a ce moment-là, il arrive ce moment-là où tu as besoin d'écrire, de t'esprimer et on peut pas les proroger, on peut pas le faire maintenant. Il fallait le faire à ce moment-là.
0: Hai ascoltato i tuoi amici?
1: Sì, ha detto la libertà come uno lo esprime, è vero, perché la poesia, oltre che un incanto, è anche una liberazione. Ogni volta che c'è una poesia diversa, la liberazione

0: fare io per rispondere agli altri come te?
1: La dico che la poesia è liberazione e espressione.
0: Allora, no, io vorrei sapere quanti di voi hanno scritto una poesia? Tutti? Avete scritto tutti una poesia? Quasi tutti. Perché l'avete scritta? Ma perché in quel momento? Perché in quel momento?
2: Perché sono le fasi della vita, certo, però non è detto, lo puoi scrivere anche a 90 anni o 20 anni. I tempi però sono diversi e la tua espressione è diversa. Comunque la poesia è la forma di libertà massima d'espressione. Non c'è un'altra forma d'arte in cui puoi esprimere.
1: Allora, Goffredo ha demandé, je voudrais savoir qui d'entre vous n'a jamais écrit un poème. Parce qu'il pense que... Et tout, on dit, moi, oui, j'écris. Et Giorgio a ajouté, oui, il y a des moments où il faut écrire.
3: Je voulais simplement dire que la poésie libère

0: E siamo praticamente alla fine, però vogliamo chiudere questo momento come facciamo solitamente, un momento di saluto, così che chiediamo a tutti quelli che ancora sono in sala o intorno alla sala di accomodarsi un'altra volta nel semicerchio, che finiremo così, con un saluto.
1: Pour terminer, on va terminer comme on termine notre radio habituellement, c'est-à-dire on s'assied un moment, on réfléchit un moment, on fait ses salutations ou on exprime une idée, une impression, c'est chacun ce qu'il veut.
2: Au camino, 19h.

0: un momento molto molto bello, molto molto intenso. Mi auguro e speriamo che ce ne siano altri. Magari la prossima volta veniamo in Francia noi di Radio Senza Muri, magari si potesse organizzare. E naturalmente concludo dicendo massimo appoggio e sostegno al popolo palestinese.
1: Quoi dire, ça a été beau, ça a été intense, et moi j'espère qu'on puisse se rencontrer, peut-être en France, peut-être c'est Radio Samouri qui va venir en France, et je termine en disant qu'il faut appuyer, qu'il faut soutenir. Il faut soutenir le peuple palestinien.
2: Poesia.
3: Sì, pure a me mi prende che non so molto come definire tutto. Volevo ringraziare molto per la poesia Darwish, in quanto a quello che dicevano Susana, è stato presente sempre, no? A parte la bandiera che sta lì, anche nei messaggi, quindi la Palestina è stata presente comunque sempre con noi. E volevo anche prendere un'altra volta lo che avevi proposto di fare la fotografia con la bandiera grande, no? Perché dopo questa deve essere portata via. No, grazie, è stato emozionante.
1: Siete in grande emozione, merci aussi per avoir parlé de Mahmoud Darwish, e je rappelle à tout le monde de nous faire une photo avec la bandiera. Le drapeau.
4: Anch'io volevo ringraziare tutte e tutti per questo bel pomeriggio, per avermi fatto far parte di questo dispositivo della radio, che è stato molto bello, toccante sentire le vostre storie, e anche come attivista dello spazio penso che siamo ben contenti di poter ospitare questo genere di esperienze molto potenti. Grazie a tutte e tutti.
1: Je représente la gérance de cet espace et je suis très content et je vous remercie pour les belles après-midi qu'on a passé ensemble.